stabile per buona parte della giornata per Budapest in Ungheria. In miglioramento in serata, temperatura tra 17 e 27 gradi. Una bella giornata di sole invece per Bucarest in Romania, con cielo sereno dal mattino.